e sento il trascorso del trasporto che non basta. Quando viaggio in colpo, sento che non trovo un circolo di un'ora. Si nota, si nota, si nuota, si nuota, si innova, si innova, si innova, innuova, innota, innota, si nuova, si nuova, innova.

trascorse il suo mese, che nessuna paura impauria. Senti il bosco nelle spalle, che ti circondano le palle.